Tum, tum, tum, tum, 6:02, 6:02 del giorno 12 di giulio del 2026. Ah, da domenica mattina al giorno di San Giovan Gualberto. Ah, che nome ha Gualberto? Mai sentito Gualberto. Le cosita, una vena d'Italia. Le qual programma te radio Vanguarda 93.7, 36 anni, telar questo programma per italiani, brasiliani, polacchi, per tutte le razze, gordi, magri, bei, brutti, bianchi, negri, per tutti quanti questo programma. Ultimamente non è tanto fa un brasiliano parlare italiano che un italiano parlare in brasiliano. Ecco le cosite. Allora, un struccone a tutti, un abbraccio al nonno, la nonna, zio, la zia. Con la grazia del buon Gesù, siamo qua al vivo a colori fin le 7. Insieme a nostra Virgine Maria, nostra Signora Aparecida, che la è a parrona del Brasile. Così te fate lì, 3-3-4-2-15-22. Vuole ascoltare una bella suonata? Qua che ne è di tutto, no? Musiche italiane. E scominciamo un po' quel programma con questa bella suonata di Fratelli Casagrande che ha disco sì, gira e regira. Avete capito? Ascoltiamolo ora. Un abbraccio a tutti quanti.

sì, alle cosette che ha detto, ascoltiamo le andare avanti e cantare. Il meglio cosa che viene è cantare, ridere, mangiare, bevere. Oh, che bel vivere mi piace anche a me. Ah, la non anche che piace. Così ti metto qui a lavorare, criare i fiori. Allora, al giorno disdotto, sabato che viene, che nella cena dei Trevisani, là della comune di Cristo Re, del municipio di Palma, no? Comunità. Tutti convidai, allora che più ingressi, ma le pandanno, stai perdendo, porta a casa un peso di storia trevisana. Cada un riceve un presentin dei trevisani dell'Italia. Allora che ne 43, 50, non so quante lingue, domenica che viene che parliamo bene. Quante lingue che si parla là, che ne trevisani, ma una ora catemo fuori lì e parliamo quante lingue che ne, italiani, 6 e 8 minutini, loro alle sabo che viene là de Cristo Re in Palma, che ne è a festa dei trevisani nel mondo, del tutto il mondo, che ne è gente che viene dell'Italia, de tanti posti, e qua della regione Rio Grande Sul, Brasil, qua, quindi che ne è tanta gente, secondo al Pagotto, quel Angelo Pagotto, le lì da rente sotterra, via dei Bianchi, se non sapete che lei, la comune di Santa Lucia, Cristo Re, no? Santa Lucia, da rente Santa Lucia, a festa dei Trevisani, tutti convidai, e va a dare una festona, mangiare italiano, che ne fortaia, salame, formai rustio te a sciappa. Polenta anche a te a sciapa, che ne salame rustio, salame cotto, ma che ne mangiare italiano, che ne polassi con polenta, le andare là in fin di quel buon, le andare là in pienire al paiol, ma pien finché quasi stora fuori la della banda, così ti in casa con i gnocchi ti appanse così. Quei che epi i gordetti un pochettino, no? Anche della allora sabola in Palma, là della comune di Cristo Re Palma, tutti convidati per la festa dei Trevisani, che offerece questa sonata, ma pin ma pon ma pon, Valdir Anzolin, buongiorno mattina.

C'è l'ora del sabbo che viene lì a Cristo Rete, il paese di Palma, il municipio di Palma, che ne è la cena della famiglia Trevisani. Tutta la razza Trevisani, che ne è Trevisani, che ne è Calabresi, che ne è di tante, da cada paese che è d'Italia, è una lingua chi parla. Allora, che ne è Trevisani, qua della regione di Palma, là della comune di Cristo Rete, una festona. Capai che vendessi tutti ingressi, allora che ne fortaia, salame, rostio, che ne galline e con polenta, che ne pasta asciutta, pollastri, che ne vin del chiodo, che ne di tutto in altro poco, mangiare che non va a mancare lì, tutti in dar, quei che ga comprare ingressi in dar, lì da le sabato che viene, alle 8 arrivare là, che bel che serve lì a Palma, né? Te a comunità di Cristo Re Palma, e bel che Dio parecchiarsi là per fare questa festona. 6 ore e 33 minutini, costella de boio de vacca 32,90 del mercato imperiale anco, e ne mammigna bovina 54,90 al chilo, coscia sopra coscia de frango 6,89, e ne patate pronte e sous chef 2 kg di patatine pronte 17,99, lasagna da marca Aurora 600 grammi 11,99, farofa da marca Rodeo 250 grammi 7,99, ghiene caffè Iguassù 500 grammi, le mie per tomare solte una cicca, no, disdotte 99, demora un mese per bastare. Saun in post della marca Assin, 800 grammi, 4,99, 2,49 le patate rosa, patatine, Mandolin, Fritz Frida, 400 grammi, 4,99, anche 4,99 le biscotto Maria Germani, 345 grammi. Ovi rossi, 30 ovi, 2 dusi e mezza, 16,99, erba mate da marca cristallina, 9,99, 4 reali e 99, te puoi comprare salgadino, tenambi, 150 grammi. 6,99, papel igienico 1000 foglia doppia 30 metri 12 rolli di papel per 11,99, 5,99 ti compri refrigerante soft set 2 litri vodka intention 900 ml 16,99, energetico ipertensione 2 litri 6,99, anche 10,99 centavi vino originale di Agarafa, garaffa 750 ml secco, suave e anche Niagara. Te puoi comprare da latte al mercato che ti vin per 10,99 con le fredde, così ti bevi un golpe di vin, barra latte fa un ben che mai. Lega dito le meglio che andare a capoeira di imparsi con un ortigon. Te fai sbrusa dopo tutto il dì. La commercio dei bevide Mangoni al giorno 22 di agosto a mostra del vin in Cadorna Nova Alvorada. Tutti convidati per andare là dove il nonno, la nonna, il zio vanno in là a comprare l'ingresso, magna sta la notte intera finché che ne baile altri magnè, cantè, ridè con te frottole e tanto altro. La do a Cadorna allora il giorno 22. Gavemo te a moda alternativa, super offerte per questa settimana, sto mese qua. Ne so i termici della marca King, 10 volte di 26 reali. Faga conta che barato. Pigiame soft di 49 conti. Giacchette di gomino, se vai quelle di stradini così, femminili e mascolini per 7,99, di 7,99 per 139, 60 reali di sconto. Bluse termiche, ti metti su una blusa se le freddo, te scaldi sul tuo vendore suadori, 39 reali. Acchessedore elettrico per 89, saliere elettrico per scaldare l'acqua per cimarron, tomar caffè e broar qualche dun anche per 39. Braghe pelusiae femminili a partire di 79, braghe pelusiae mascolini a partire di 69, giacchette forai con lana de piegro, sadres de 139 per 79. A moda alternativa le come una mamma, così, le come a Casa Tigri che le ha che fa anni sto mese qua. Allora Casa Tigri che ne è tanto, tanto là per farti comprare, vara che ne è colcioni, quarti sofà, colcioni della marca Gazin e Castor. A vista con sconti speciali e a prazo allora neanche se parla 51 anni
che avvenne prodotti di qualità. Se non vendesse prodotti di qualità, i gavaria bel che sarà, ma le 51 anni devo attendere, eh? Cosita, Casa Tigre, la mamma di Movis qua del paese de Marau. Idrolux, anche un decato materiale idraulico elettrico, tutto in altro poco. Vansferagem e agropecuaria, mude de piante de frutti, mude de verdura, fiori, tutto quel che occorre per casa, latte vansferagem agropecuaria, che ne è ancora fogoni, che ne è qua tampa de puro alluminio, quel che non occorre lisciarlo, che ne è quelli de viero, che ne è tampe de ferro, che ne è fogoni vara de più di 30 qualità di fogone che ne l'hanno, da lì devo comprare. Il Molino Santa Lucia lo sa, farina di miglio buon gusto, farina di formento e stella di oro, rasson per qualche specie di animal, semente di vena, pastone, pargato, leitero, gado e corte, prezzo speciale in farina di carne. Molino Santa Lucia offerece il filò, il nonno, la nonna, il zio, tutti quanti andiamo al filò, che dito canona fadressa e la mola scorrede.

E la è cuscita la va dar grande ancora ancora, ma lì 14 gradi a temperatura e tutta settimana sol quinta-feira che viene un poco di nublà, scurisce il sole, si sconde il sole di paura, viene fuori e lì è caldo, 28, 27, 25 gradi a temperatura, per tutti quanti nonni. Ma le 6 ore 51, non ci siamo tolle, casa che diciamo a nonna, un abbraccio che la pronta a polenta brustolata insieme al fogon, che non andiamo a tomare il caffè. Ecco, cosita. Allora il nonno, la nonna, il zio, la zia, i compari, le comare, tutti quanti, una domenica speciale, una con tanta allegrezza, salute, pace e tanta felicità insieme alla famiglia, perché è il finale di settimana che si è giunta, che sta insieme alla famiglia, gli amici. Allora tutti quanti una buona domenica, che il buon Gesù di Nazaré insieme a sua mamma, la Vergine Maria e Nostra Signora Aparecida benedisse tutti quanti. Allora, bene che vieni, saremo di volta alle 5. Un grande abbraccio, ciao!